Amo, tu non dimenticarti di chi sei, eh? Tu sei Sine, tu sei a casa dappertutto. Devi far rivedere chi sei a sti bastardi di merda.